potato. Come on. Potato, hot potato. Oh, yeah. Hot potato, hot potato. It's the hot potato, Dan.